0: portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi?
1: No!
0: 30?
1: No!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Trionda!

0: La lezione ti giova, la lezione ti giova.
1: E ver la metto in opera, così per una prova.

taurino. Che matto, o preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotti in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo, a frem le mani.

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa